viene con fattante sto mi incontro un po' no. Gli ha dato max di rostata maximum qualità minimum fiat maximum lezzetto non sei in ghitmes non sei in me ah. Custa di me.